24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me, il vero.

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

situazione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farei solo con me, anche quando sarò nei guai. Dimmi che

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Hey, I thought it was all over.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Cookies, cookies, party. Woo! Now I did so leave, we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

mortali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi son testimoni di ste notti insonni passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

0: I tried to tell y'all.
1: I don't even like using the word bitch. It just sounded cool.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: No.

0: 7.
1: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

bueno.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai Radio
2: Sat
1: Fuse,
2: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

exact ni dau arda. Si desulun abranga di shin. E sabit bke. Perché non ti coraggio per stare con questo stato? Non ti bisogno persone come me, per serva gente come me. A così potete punto rita e potete dire kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo di scegliere bugie. Sempre la verità. Però quando ricche bucce.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

I thought it was all over.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Ipsi. Yo,

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, sì.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì io, che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, vabbè, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco Gianluigi, puoi sentire.
0: Andiamo qui. Ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della carriera.
0: Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri ed eccoci qua.
1: Pulire la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi. Cioè, va bene?
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, noi rivendichiamo TikToker.
0: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di una diciottenne.
2: 18, infatti, ce l'abbiamo.
1: Gesti quando la chiameranno mani. Per il fronte, lei dovrà ballare.
0: Dovrà andare
1: waiko, waiko.
0: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi, che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
1: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere.
0: È da vedere.
1: È tipo la terra, che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
0: Te ce stavo, io non ce stavo. Comunque va invitato a voi che siete della Lazio.
1: Negli Epstein Files sta roba.
0: Pure Romolo negli Epstein Files, sicuro pure Roma, pure Remo secondo me se va a legge bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma, e quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo. Capiamo. Vediamo.
1: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
0: Esatto, vediamo tra un'ora.
1: Capiamo.
0: Male che vada, semeniamo dopo all'uscita. Esatto. Comunque fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
1: Da morire, certo.
0: King. Questo è Blue
1: Lui
0: World.
1: E Tyler the Creator, scusate.
0: Due grandi. No, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
1: Ormai sono loro.
0: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io

0: Ed eccoci qua, tornate in
1: diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni. Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
2: Non stanno andando bene.
1: Non stanno, secondo me, stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo.
2: È muta, cioè è una puntata muta.
3: The Artist.
1: È grande cinema perché siamo
2: grandi
1: delle persone
2: silenzi
1: di cultura.
2: E musica.
1: Esatto,
3: è qualsiasi film di Mubi.
2: Esatto.
1: Che non consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
2: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
3: no,
2: la
3: infatti
2: fa
3: allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
1: Esatto,
3: no?
1: Grande fraintendimento.
3: Allora poi loro si sentono sollevati perché no, vabbè, io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi.
1: Vai.
3: Dai nostri padri. La mitomania.
2: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
3: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
2: Pulizie di casa.
3: Cioè cose cioè... che noi donne facciamo da...
1: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
2: però
1: tipo a mezzanotte.
2: È una cosa da imprenditori.
3: Capito? Loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
2: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
3: La startup.
1: Clean CEO.
3: Esatto.
1: Cosa del genere.
3: Quindi, e questa mitomania si vede anche per esempio nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
1: 10 metri.
3: 10,58 e 60.
2: È precisa spanna. Perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
3: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allora là iniziano a contare in base a là so 5.006, poi dei qua distinti so altri 7, 8, 9, 35.060.
2: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
1: che biasimiamo, quanto in diretta
2: uomo
1: nazionale.
2: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
3: Me sono state mandate,
2: ma che
3: lastre. Guarda che bella radiografia.
1: Beh, magari era una
3: fatto
1: dick pic elegante. Dove gliel'ha fatta?
3: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
1: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
3: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
1: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale, primitivo.
3: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
1: È freudiana, quindi,
3: beh,
1: la lettura.
3: Certo.
1: Perché io molto più terra terra avrei
3: pensavi
1: detto l'etero basico è quella se fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarte l'IQOS qua fuori.
2: Beh, ma infatti lei
3: allora non potevi dire.
2: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
1: Sei, ti ritieni l'etero basico. Invece te... sigarettone, quelle proprio il pacchettone, ti ho visto, sì.
3: No, è che pure lì è molto culturalmente, può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord appunto con l'etero basica, boccolo
2: bionda,
3: biondo,
2: boccolo, esatto,
1: smart,
2: texani,
3: sì,
2: ai piedi,
3: detto,
2: cappello.
3: Ma qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più
2: siamo più alte di così.
3: Eravamo
2: Mari.
3: Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè se quelle persone avessero avuto un idolo.
1: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però The
3: allora,
1: banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
3: Anche perché queste sono potenziali clienti.
1: Esatto.
3: Noi ci stiamo un caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
2: Il Gabibbo.
3: Sì, il Gabibbo.
1: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
3: facciamo
1: si suona
3: l'arte.
1: Facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Les Tombes Le Filles, perché io parlo anche francese, da mitomane maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci tornate con le Eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: che ci
0: di genere.
1: I maschi.
0: No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta dice ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: con le femmine, esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio sulle vostre di chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine. Cioè veramente io che abbia memoria, da che consumo i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte. Cioè come tipo qua mi sono scritta degli esempi che veramente
2: adesso... fammi capire dove stai andando.
0: Ho scritto tre esempi che mo che li leggo veramente io mi vergogno, quindi forse ho sbagliato. No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
2: Ok,
0: da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe Cruciani. Sì. Dico proprio come padri, sì, e madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono fermata.
2: Forse è partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo.
0: Ma infatti, infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa. Hai ragione. Quindi devo mettere tipo una Belux,
1: esatto,
0: contro Steven Basalare. Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo, no, ma io
0: ogni tanto
1: pensando,
0: me lo spizzo, sono magari.
1: Io ce n'ho due o tre di questi miei. Cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li accomuna?
1: Sono i nostri...
0: Barbieri. Io ho la scuola dei barbieri di Ciampino.
1: Sappiamo
0: la
1: tutti a chi stiamo, a
2: parliamo
1: chi
2: di
1: stiamo
2: lui
1: riferendo.
2: Stasera vuoi fare l'amore?
0: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stiamo facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
1: lui è un
0: sessuali.
1: Un pick-up artist in tutti i sensi. Esatto.
0: Ma che possiamo spiegare cosa sono i pick-up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste frequenze.
1: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se
0: di seduzione,
1: certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
0: Fantastica.
1: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi
0: con
2: silenzio,
0: tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie
1: con
0: di contenuti
1: delle tecniche che appunto partono,
0: come sedurre,
1: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè perché comunque parte da lì,
0: dalla morning routine,
1: certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
2: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
1: sì,
2: tipo età elementare,
1: sì,
2: anche asilo,
0: educazione sessuaffettiva
2: e giochi da comprare, fucili,
1: sì, fucili, pistole,
2: pistole, spari ai piccioni, iemeni,
0: sì, sì,
2: ai cose, sì.
0: Mini cicciolo, secondo me è un rito di inizio.
2: Iemeni a ciccio bello.
0: Mini cicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè il rito di iniziazione, quando lanci il tuo primo mini cicciolo sei un vero uomo.
1: Infatti la donna non può... E stelline.
0: E stelline.
2: Donne stelline.
1: E potevi lanciare petardo, capito? E tu eri levate, tu sposta. Tu
2: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il mini cicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè,
1: ma
2: non so.
1: Devono sempre esagerare col peperoncino e questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare?
0: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno
2: questo
0: crudo.
2: È uno spoiler. Ah. Arriverà un video a breve.
1: Madonna. Facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
2: Perché li rende più forti.
0: È un esercizio di virilità, è come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplicissime, insomma,
2: in modo così
0: facile
2: specifico poi, cioè che fa,
1: sì,
2: questo ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
1: tutto
2: estremamente
1: ciò che vivono
2: precisi.
1: È comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
0: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
1: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
2: Dall'abbanero in poi.
1: Quelli prima
2: Cara De Scoville.
0: Cinque fuochi. Sai,
1: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pian Calabria, i semi, poi coltivo.
2: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma no, perché?
1: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto?
0: Però poi non lo potevi raccontare.
1: Hai capito?
0: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché ci eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' quattro, e poi raffinatissime.
1: Eh beh, però c'è un motivo.
0: Potete introdurre, come se fossimo al Festival della Canzone Italiana, questo pezzo che è questo.
1: Ah, io controllo.
0: Ah, no, perché questo sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
1: No, perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
1: Poi le male lingua hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
0: gente
1: ha dovuto
0: arida.
1: Parlare, ha dovuto
2: per
1: parlare.
2: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
1: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
0: Vicino Rieti?
1: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
1: Ho prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
0: Vabbè. Prossima puntata, Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta, Lucio Battisti, I giardini di marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I Giardini di Marzo, un grande cantautore nonostante.
1: E poi a Roma abbiamo questa cosa che, cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi,
0: sì,
1: proprio
0: è tribale,
1: cioè ne puoi ascoltare perché
2: sono da Roma.
0: Tommaso Paradiso io non lo sento,
1: cioè, capito?
2: Io sento

0: dovevamo vedere.
1: C'è poca rappresentazione, sottorappresentata come categoria.
0: Non sapevamo vedere sempre.
1: L'ennesimo problema.
0: No, ecco, potevamo ascoltare Lucio Battisti, potevamo
1: Tommaso Paradiso.
0: I nostri fratelli potevano farsi le potevano guardare Anna Falchi.
2: Guardare Anna Falchi. No, questa è la costruzione della frase.
0: Come se non si capisse.
1: Solo film doppiati da Pino Insegno.
0: Esatto,
1: e non mi vengono in mente.
0: Sabrina Perilli era vietata.
1: Capito? Che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri. Ve lo giuro, sembra
0: Enrico
1: una cosa.
0: Brignano.
1: È da Lazio. Davvero? È abbonato alla Lazio.
0: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
1: Oh, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che voglia dire.
2: Ha detto forza Lazio.
1: Ha detto forza Lazio, non lo
0: so. Il Papa è da Roma. Cioè, sai quando
1: questo Papa mega romanista, Timothée Chalamet da Roma.
2: Però Papa Wedil era da Lazio.
0: Diciamo, avuto.
1: Vabbè, però ho capito, poi è passato.
0: Ha detto, poi ci sono delle quote. Ha detto, i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale.
2: Così. Immagina il Papa
1: se
2: dire
1: altro. Papa Wotila, una frase che ha sicuramente detto.
2: A me mi hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha detto?
1: Potrebbe.
0: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio, è da Roma.
2: Facciamo delle card dei
0: Nancy
2: personaggi.
0: Nancy Brilli.
2: Da Lazio.
1: Nancy Brilli è conclamata della Lazio,
0: sì, sì,
1: perché c'ha l'aria laziale, però non grande saprei dirti
2: perché
1: cosa.
2: È bionda.
1: Perché è bionda. Nordica, non lo so, tipo. Però no, no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
0: certo.
1: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande Ruva
0: Chiotto. Anche loro sono bravi nel marketing, perché,
2: perché loro dicono
0: poi...
2: I turisti che vengono a Roma, perché si comprano una maglia da Roma?
1: Sono americani,
0: poi
1: sono americani.
0: Li agganciano.
1: Vabbè, comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
0: È da Roma.
1: Secondo me è da Roma. È della Roma, però lo fa.
0: Io sono l'ombrosiana.
1: Come ribellione nei confronti del
2: padre,
1: padre
2: laziale.
1: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: Una
0: sui
2: bella
0: rapporti tra i
2: risatona.
0: generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo
2: Sì, come
0: fare.
2: si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo in
2: Cioè,
0: questa
2: casa tua.
0: trasmissione nessuno lo dice più da 100 anni
2: Faceto.
0: almeno.
1: Nessuno l'ha mai
0: Non so
1: detto.
0: neanche cosa vuol dire faceto, però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio. Mi sono andata a vedere dei commenti a dei video
2: Letti.
0: su YouTube, questo.
2: Ok.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito, questo su
1: Prego, perché
0: YouTube.
1: quelli non li leggiamo manco
2: No,
1: noi, quindi.
2: infatti.
0: No, questo è favoloso e secondo me è esemplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri,
2: Sì, è
1: tutte,
2: tutto
1: cioè,
2: molto,
1: robe.
2: diciamo che
1: Che poi,
2: comunque
1: però,
2: il messaggio
1: se vedi
0: arriva.
1: quello che noi facciamo, dici: ok, forse c'è un problema. Non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo Ah, vabbè, so io dammi i diritti.
0: Ah,
2: Quindi di
0: ok.
2: rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di
1: Questo,
0: base,
1: tu
0: gender
1: non.
0: pay gap
2: Sì,
0: confermato dalla loro
2: poi
0: richiesta di
2: soprattutto le
0: soldi.
2: frasi sono tipo: cioè, io mi fio che bambole non ci devo fare gioco mai. Diritti, questa ho detta io per
1: Sì,
2: primo.
1: tipo io iemeno è gay, questa ho
2: Una cosa
1: detta
2: del
1: io.
0: registrato in SIAE, tipo sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano: senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Una cosa che dicono
0: Quindi con una rivendicazione di diritti, di soldi.
2: di diritti, anche di identità di genere, no?
0: Ok.
2: Quindi anche di sentirsi rappresentati.
0: E chi la prende male
2: No, chi la
0: invece?
2: prende ma devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo queste sono spie.
1: Quindi
2: Quindi
1: smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah,
1: Cioè.
0: persone che conoscete che non
2: Sì, sì, sì.
0: parlano. Ah.
2: Amici, che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro. Ah, beh, dai, dico no.
0: No, sto
2: Dai,
0: pensando a questi
2: mo ci
0: che
2: stanno
0: parlano
2: donne.
0: tipo, sai, col VAR, a mano
2: Sì,
0: davanti per non farsi sentire.
2: certo.
0: Sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta
2: E poi
1: voce
2: te
1: davanti
2: guardano. Eh?
1: a. Questa la puoi mettere pure su un
2: Del
1: video.
2: gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
2: La frase è: mamma mia, quanto sangue da questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
0: No, è bello che comunque resta poi questa cosa di mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire
2: Comunque
0: anche un messaggio
1: complimenti, cioè, se
0: di.
1: incollerebbe comunque.
0: Sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma,
2: Sì.
0: come si dice, monogamia
2: Sì,
0: no, non è. No,
2: secondo me lui voleva fare una. Non etero.
0: monogamia non
2: Qui
0: etica, non vero.
2: strani, qua, robe fanno loro mo. Alla fine ti è uscita.
1: Quei fluidi.
2: Mo non si sa più che devi essere, fanno queste cose, sti mischium.
1: Questo è quello che lei ha
2: Io praticamente
1: riprodotto.
2: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi.
0: Hai già provato
2: Sì,
0: prima, no.
2: ero fortissima.
0: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente potrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jaxx del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: To be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva
2: esclusiva esatto, esclusiva Wunderkammer, per la prima volta due persone davanti a due microfoni. E allora, un'annosa questione anche questa tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
3: E recita bene. Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Cioè, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
3: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
3: Non dovremmo avere, esatto. In teoria.
1: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi esatto. Loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
1: questa ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
1: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non te viene. E quindi...
2: No, ma ti giuro che vale tutto, adesso, vale tutto. Vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica.
1: Boh. A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
1: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so.
2: Beh,
1: se avete
2: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo.
2: L'etero basica.
1: You're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
1: Cioè. Normalissimi, bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Ci siamo accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni... e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
3: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
3: solo noi, in realtà, loro rispondono delle
1: e
3: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati tipo, vabbè, la foto ce fa. Ma famo noi, regà, mettetevi tutti
3: belli che so con gli amici loro.
2: Quindi è tanto così dall'ordinanza restrittiva.
1: Esattamente. Okay. Salutiamo.
2: Presentiamoli. Quindi,
3: guerra
2: psicologi.
3: Guerra e pace.
2: Scusate, ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto delle
1: Malate.
0: stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Io ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo. Bello todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferiresti averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che
1: assolutamente.
0: è un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, i tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico,
2: Pure a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: È da
1: Roma.
2: Roma, si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate
2: Si può.
0: la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io
1: Praticamente
2: la, già lo
1: c'è
2: famo.
1: anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Scusa, sto
2: Sono
0: stronzando.
2: soldi infiniti.
0: Soldi infiniti, soldi
2: Soldi, no,
0: infiniti.
1: Infiniti per la
2: Bitcoin.
1: vita nostra già.
0: Soldi infiniti. Poi questo. Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a fammele venire, ne cito
1: Peccato.
2: una.
1: Peccato.
0: Sapete che io qui avrei vacillato?
1: Sì?
0: Io forse lo
1: Io
0: voglio il
1: recentemente ho
0: Botox.
1: visto questo video di questi pischelli su Insta. Si può dire questa
0: Sì,
1: parolaccia?
0: si può dire su Instagram. Che comunque è peggio dei replay, eh.
1: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, cioè era un ragazzo che becca questi due pischelli e gli fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da ala su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la
0: Seria.
1: prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a
2: No,
1: pensarci
2: deve essere serio, se
1: seriamente,
2: no mori,
1: e quindi
2: certo.
1: esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però fra, sono 2 milioni, poi mi faccio
2: Poi faccio
1: laser.
2: il
1: E
2: laser.
1: allora poi quello gli risponde ancora
0: Non
1: più
0: te lo
1: serio:
0: puoi fare.
1: no, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no, però era tutta una diatriba: vabbè, però fra 2 milioni
2: Metto sempre a
1: a casa
2: maglietta.
1: armare a Freggiane davo comprare, però c'è lo scudetto d'Alias sulla schiena quando va a armare
0: Ma il
1: fra.
0: rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Nella Roma.
0: Ah,
1: Roma.
0: ecco perché
1: Nella
0: dicevo,
1: Roma.
0: è su
1: E alla
0: questo.
1: fine comunque rinunciava, eh?
0: Ma
1: Povero.
0: perché? Oddio,
1: La
0: per 2 milioni.
1: tosta.
0: Io non lo so, io sono facilmente corrottibile. Questo lo dico in radio. Se
1: Questo
0: qualcuno mi vuole
1: anche noi,
0: corrompere, ma
1: credo.
0: magari ditemi quello che devo fare per
2: Forza,
0: prendere.
2: venite.
1: Per 50 euro e due
0: Ma
1: sigarette.
0: magari sto già là a prenotare appuntamento per farmi il
1: Infatti
0: ritratto dei Ticanio.
1: ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1.000 euro faresti, poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro te faresti, fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50, sore.
0: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, serie.
1: Io questa l'accetto.
2: Io
1: Io
2: pure.
1: questa l'accetto.
0: Vedi, perché
2: No,
0: qua.
2: io vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo condurre
1: Fine.
2: Gurulandia. Fine, cioè.
1: Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di
2: Possiamo.
1: intenti.
0: Posso fare un appello agli amici di
2: Posso anche avere gli
1: Gurulandia, i
2: hangover?
1: fan.
0: I fan, amici che ci
1: Posso
0: seguono
1: bere e poi
0: sicuramente.
1: condurre Gurulandia. Faccio tutto
2: Ubriaca,
1: insieme.
2: però.
0: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh de corsa prima mentre stavo venendo qua.
1: Stupendo.
0: E, adesso andando verso la fine di questa puntata, ma forse dai, ci salutiamo prima, così poi metto la
1: Salutiamoci.
0: canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto di
2: Grazie.
0: essere
1: E questo è un
0: state
1: grande
0: qui
1: onore
0: e
1: perché
0: fino a
1: comunque è un
0: qua,
1: onore.
0: a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente
1: Ovvio.
0: numerosissimi. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine, io ve la butto lì perché questo è anche uno spazio
1: Sì.
0: promozionale. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare, da
1: C'amo
0: promuovere.
1: un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine. Perfetto. Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mesi.
2: No, ci servono contenuti.
0: Infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, favore, engagement, che così l'algoritmo
1: pubblicata a gas, serve... post in collab
0: tutto.
2: Abbiamo il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci serve.
1: Calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
0: Cerchiamo di uscire. Un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, te prego.
1: Ora dopo andiamo a mo subito salutiamo, andiamo a cercare.
0: La famo pubblica subito.
1: Se dagli airdrop.
0: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine non è...
1: Onore al gemellaggio.
0: Onore al gemellaggio, vero, effettivamente anche
2: quando
0: questo.
2: Quando gli pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi, che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula, perché io sono di Torrevecchia, il mio presidente è Califano. Scusa, Isadore, sto dicendo salutiamo.
2: Salutiamo mai.
0: Ciao. A domani, grazie mille.
1: Ciao,
0: a Valeria,
1: grazie,
0: e Maria
1: Giada.
0: Ciao.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea.

Some kind of way too, though. She said about another foot or so.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

chiamarti amore, bere come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

No, no, no.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Turn.